0: will be done.
1: E proprio questo essi hanno
0: this
1: sperimentato
0: is similar
1: sul lago,
0: to what they experienced on the lake.
1: La pace di Cristo,
0: the peace
1: era
0: of Christ,
1: stato sul monte a pregare,
0: who had been on
1: ha raggiunti
0: the mountain
1: in mezzo
0: praying,
1: alla furia delle acque.
0: Reached them in the midst of the raging
1: questo
0: waters.
1: Questo miracolo allora ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo.
0: This miracle then teaches us something important.
1: Mai di noi stessi.
0: First, not to get carried away by success, and never to be presumptuous.
1: Neanche nei momenti di buio,
0: not to despair, even in moments of darkness, when we feel powerless in the face, of problems.
1: Ci sembra di andare più indietro che avanti.
0: It seems as though we are going backwards rather than forwards.
1: Gesù non ci abbandona.
0: Whatever the circumstances,
1: e se lo accogliamo
0: Jesus
1: umilmente
0: does not
1: nella
0: abandon
1: parte
0: us.
1: Della nostra vita,
0: and if we humbly
1: preghiera,
0: welcome him into the boat of our lives,
1: con
0: through prayer,
1: della sua parola,
0: the sacrament,
1: in lui
0: and listening
1: troveremo
0: to his word,
1: la pace. Troveremo
0: in him,
1: luce
0: we will find
1: e forza
0: peace,
1: per il
0: light,
1: nostro cammino.
0: And strength for our journey.
1: Ci aiuti Maria a
0: May
1: vivere
0: Mary,
1: così,
0: who was
1: con abbandono
0: proclaimed blessed for her
1: Dio,
0: faith,
1: lei che fu proclamata beata per la
0: help
1: sua
0: us
1: fede.
0: To live in a trusting surrender to
1: Angelus
0: God.
1: Domini nunciavit Maria.
2: E concepi de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena di gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Udigni et ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex hoc nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: That was Pope Leo's apostolic blessing, which went out to all of you listening live. And we'll now see if the Pope has any remarks to follow the Angelus.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dear brothers and sisters,
1: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid. In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation, I renew my appeal to those in authority to guarantee humanitarian corridors for the civilian population. At the same time, I urge the international community to support efforts aimed at bringing about an immediate ceasefire. Let us pray that the Lord may sustain those who are suffering, convert the hearts of those who sow violence, and grant the long-awaited peace. Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise, ferite in Ucraina e in Russia.
0: Tragici episodi
1: si susseguono.
0: Tragic incidents are occurring one after another.
1: Provocando sempre più vittime civili,
0: resulting in an ever-increasing number of civilian casualties, including children. My thoughts are with the families of the victims, the wounded, and all those suffering as a result of the ongoing conflict. In the face of so much suffering, I renew my heartfelt appeal for respect for international humanitarian law and for both sides to cease attacks targeting civilians.
1: La guerra non
0: war
1: fa
0: only breeds
1: generare altra guerra e
0: war
1: provoca
0: only breeds
1: enormi
0: more war
1: sofferenze.
0: And causes immense suffering.
1: È tempo di fermare
0: it
1: la
0: is
1: spirale
0: time
1: di
0: to
1: violenza,
0: stop this spiral of violence
1: dare spazio
0: and make way for diplomacy
1: e al dialogo
0: and dialogue
1: per aprire la strada
0: to
1: alla pace.
0: Pave the way for peace.
1: E ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi.
0: And now Pope Leo is greeting the various groups here from Rome and from further abroad.
1: Saluto in particolare I giovani della comunità Santa Maria Maddalena della diocesi di Milano.
0: And the names of the groups being welcomed.
1: Che hanno percorso la via francigena da Siena a Roma. Come pure gli scout di Enna che hanno fatto il loro campo sui colli romani.
0: So that's a group of scouts.
1: I giovani di Pernumia, diocesi di Padova,
0: walked from Tuscany to Rome.
1: La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza in attività formative e di amicizia è un segno di speranza, come lo è stato l'evento dei giovani francescani. Che ho avuto la gioia di incontrare giovedì scorso ad Assisi.
0: He's saying he met with some young people in Assisi as well recently.
1: A tutti voi, ragazzi e ragazze che mi ascoltate, desidero ricordare che in questi giorni il calendario liturgico propone alcune stupende figure di santi e sante che vi invito a conoscere meglio. Ieri il grande San Domenico, fondatore dei Frati Predicatori.
0: And the Pope
1: oggi,
0: is telling
1: Santa
0: his
1: Teresa Benedetta
0: that,
1: della Croce,
0: at the moment there are
1: Edith
0: so many
1: Stein,
0: famous saints who have been celebrated by the Church. He's inviting
1: Auschwitz,
0: his listeners to get to know them.
1: Di Europa.
0: St. Dominic, for
1: domani,
0: example,
1: San
0: the
1: Lorenzo,
0: Dominican Order.
1: Diacono della Chiesa di Roma. Dopodomani, Santa Chiara d'Assisi, che lasciò una vita agiata per seguire Gesù povero e umile, sul modello del suo concittadino San Francesco. Cari giovani, lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo.
0: Dear young
1: grazie
0: people,
1: a tutti
0: says,
1: della vostra presenza.
0: Let yourselves be excited
1: e
0: by
1: buona
0: these wonderful
1: domenica.
0: Witnesses to the gospel. Thank you for your presence, thank you for coming here, and have a nice Sunday. A big round of applause goes up, the Pope waves one last time, and that will bring an end to this broadcast of Pope Leo's Sunday Angelus prayer today. Today we heard the Pope reflect on the day's gospel reading, and he said that there were a couple of lessons that we could learn from it. First of all, not to get carried away by success and to never be presumptuous, but also to remember that even in moments of darkness, when we feel powerless, Jesus does not abandon us. If you want to listen back to this event at any time, you can find it on our Vatican News YouTube channel. It'll also be archived on our Facebook page for about 30 days. And for more news about the Pope and the Church throughout the world, you can visit the Vatican News website. You can find us at www.vaticannews.va. And please do also take a look at our Facebook, Instagram, X and YouTube accounts. Just search Vatican News. I'm Joseph Tullock. Thank you very much for tuning in, and we hope you'll join us again next week. Laudate Jesus Christus. Praised be Jesus Christ.